0: Okay.
1: We love music.
2: Io nella vita, cosa mi piace di più?
3: Love, love, and love.